0: e sua figlia. Finisci, non dimentichiamo che ha 4 condanne definitive e 29 denunce, quindi lei non l'ha presa.
1: Viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi.
2: Carlotta Mazzoli, voglio dare la parola,
1: apologia della violazione delle leggi.
2: Lasciamo finire.
0: Lasciamo finire.